cazzo americano lo fa? Ma tu sei nato a Napa, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma c'è talante, che cosa? Vai facendo i disegni, faccio i muri, i scappetti, il jeans largo, il cavallo scito, ma tutta qua la rutolo. Ma che cazzo è quando mi parlo? Giro con questo microfono, ti parlo, mezza via a ballare, ma che può fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo? Affaticare, ma ti incide, affaticare, mannaggia, capatone.